0: e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la sofferenza.
1: Poi

storia da raccontare. E poche ore prima di partire, mi fermo intanto tu.

0: Io da qui e ancora qui ti aspetto.
1: Ninety-eight point five.
2: Two triple O
1: FM.